0: Ya, dasare murite timasan.
1: Ai. Alah, mojo sak ngono. Ora iso kaya timasan kok.